0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone. È il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. Ha precedenti per aggressione il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia. E tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud. Domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan: dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone. È il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. A precedenti per aggressione, il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia, e tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud. Domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni. Il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan: dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato: l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone è il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. A precedenti per aggressione, il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia, e tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud. Domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: especially tonight.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele. Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone. È il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. Ha precedenti per aggressione il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. Tre i feriti, due gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia. E tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane e due emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud. Domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba, italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: vorrai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Sono almeno 14 le vittime e 121 i feriti nell'attacco russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. Zelensky: attacco terroristico ignobile e cinico. Lunedì nuovo vertice online dei volenterosi, ci sarà anche Meloni, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev. Scintille tra Turchia e Israele, Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire, dice Tel Aviv dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri iraniano sfida Trump: le sanzioni falliranno, come già avvenuto in passato. A Tito, in provincia di Potenza, ha confessato l'assassino della 57enne Maria Vittoria Carbone. È il figlio di 31 anni, è stato arrestato, avrebbe colpito la madre giunta in visita a casa sua durante una discussione. L'uomo era seguito dal centro di igiene mentale, la donna dai servizi sociali. Ha precedenti per aggressione il 18enne responsabile dell'attacco con una spada in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. Si tratterebbe di un ex studente con disturbi psichici documentati. È stato arrestato dalla polizia, che lo ha colpito con un proiettile a una gamba. 3 i feriti, 2 gravi. Dopo la notizia del rientro in pianta stabile nel Regno Unito insieme al marito Harry, Meghan Markle pensa a un ritorno al suo vecchio lavoro da attrice. Secondo media britannici e americani, starebbe negoziando il suo ingresso in una serie Netflix già in produzione. Il ritorno a Londra è previsto a fine mese. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open, serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo: all'esordio agli europei, la nazionale femminile italiana vince 3-0 con la Croazia. E tra poco a Taranto l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo alla presenza di Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, 2 emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud. Domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza, il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Una canzone per te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Due morti a Kiev e Zaporizhia nei raid russi di stanotte sull'Ucraina. Sale intanto il bilancio dell'attacco di Mosca con droni su un centro commerciale a Kryvyi. 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ancora Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Niente accordo tra Stati Uniti e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati in vigore. Inutili tentativi del ministro del commercio LeBlanc, rimasto a Washington sino a tarda sera, per cercare di raggiungere un'intesa che avrebbe annullato le tariffe. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia, incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone dal campeggio San Simone di Isola di Fondra. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana, colata di fango in Valba di Alto Adige. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Sinner triste, deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro, problema non risolto. Calcio torna alla Serie A, oggi 4 partite, Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una turista di 52 anni, la figlia 12enne e un 47enne in vacanza a Gallipoli, nelle Cese, sono stati aggrediti ieri da un animale selvatico, probabilmente un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dall'ospedale con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne, che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel Brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane, due emu, che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato. La polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud, domani e domenica scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita toccherà i 37 gradi. Calcio Serie A, domenica alle 18.30, esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

Ai settembre, mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Nuova notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, droni su Kiev e Zaporizhia. Nell'attacco contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. Zelensky accusa è terrorismo e sente il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. I raid minacciano la sicurezza alimentare. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu, lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo, ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito, replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posta Fis, vale un posto in finale, rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro, l'alto atesino triste e deluso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione Allarme Animali Selvatici in Puglia. Una turista di 52 anni, la figlia di 12 e un 47enne in vacanza a Gallipoli in provincia di Lecce sono stati aggrediti 2 giorni fa da un animale, forse un lupo. I carabinieri veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dal Vito Fazzi di Lecce con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane e 2 emu che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto ieri dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato, la polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto secondo la stessa polizia locale solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti stradali, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud, oggi e domani scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita raggiungerà picchi di 37 gradi. Calcio alla Serie A, domani alle 18.30 esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. E in Serie C, buona la prima per mister Rastelli, il Bari vince 3-0 al San Nicola contro la Cavese. I gol di Mantovani, Maggiore e Colangiuli, stasera alle 21 gli altri anticipi, Cerignola, Cosenza e Casertana, Barletta. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringraziare.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il nuovo patto di immigrazione, asilo e Schengen sono due cose completamente diverse. Replica Giorgia Meloni alle opposizioni che collegano la scelta di diverse cancellerie europee di rispedire gli irregolari nel nostro paese alla decisione di Roma dopo Ceuta. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni, così la Premier. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. I Premier israeliani accusa Erdogan dittatore antisemita. Trump ribadisce l'Iran non avrà l'arma nucleare e insiste nel considerare lo stretto di Hormuz territorio americano. Niente accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ottawa. Le nuove tariffe del 50% imposte dalla Casa Bianca su diversi prodotti canadesi sono entrate in vigore. Il ministro LeBlanc ha rifiutato le condizioni dell'ultimo incontro a Washington. La risposta avverte sarà equivalente. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone da un campeggio. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni. Il femminicidio di Campo Nogara nel veneziano. L'autopsia conferma Tania Terrin è stata strangolata. L'assassino, il suo ex Dino Keber, che poi si è tolto la vita, era stato denunciato dalla 39enne quando decise di lasciarlo dopo un primo tentativo di ucciderla. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto dall'americano Tiafoe. Sinner triste e deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro. Calcio, torna alla Serie A oggi, 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Allarme animali selvatici in Puglia. Una turista di 52 anni, la figlia di 12 e un 47enne in vacanza a Gallipoli in provincia di Lecce sono stati aggrediti 2 giorni fa da un animale, forse un lupo. I carabinieri e i veterinari dell'ASL sono al lavoro per individuarlo. La donna e la figlia sono state dimesse dal Vito Fazzi di Lecce con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Dimesso anche il 47enne che era intervenuto per soccorrere mamma e figlia. Intanto anche nel brindisino si ipotizza la presenza di lupi dopo le aggressioni ad animali, un cane e 2 emu che si sono verificate a Oria e San Pietro Vernotico. A Bari un pedone di 80 anni è morto ieri dopo essere stato investito da un'auto in corso Vittorio Veneto. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato, la polizia locale indaga sulla dinamica. Intanto, secondo la stessa polizia locale, solo nei primi 18 giorni di agosto a Bari si sono registrati 177 incidenti stradali, 72 dei quali con feriti. Non si placa la morsa del caldo al sud. Oggi e domani scatta il bollino rosso a Bari e a Palermo. Come comunicato dal Ministero della Salute, nel capoluogo pugliese la temperatura massima percepita raggiungerà picchi di 37 gradi. Calcio alla Serie A. Domani alle 18.30 esordio in campionato per il Lecce sul campo del Venezia. Intanto è sempre più vicino il ritorno in campo del centrocampista Berisha, fermo da marzo scorso per un infortunio. E in Serie C, buona la prima per mister Rastelli. Il Bari vince 3-0 al San Nicola contro la Cavese. I gol di Mantovani, Maggiore e Colangiuli. Stasera alle 21 gli altri anticipi: Cerignola, Cosenza e Casertana, Barletta. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

come stai? Domanda inutile.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Un viaggio a senso solo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. Papa Leone a San Marino, dove è stato accolto dalle autorità della piccola repubblica. Prevista la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio atteso al meeting per l'amicizia tra i popoli e Rimini, dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II. La sua incessante vicinanza alle comunità di ogni Stato infonde speranza e fiducia nel futuro. Il messaggio del presidente Mattarella. Le pressioni economiche americane sono un ritorno al colonialismo, accusa Teheran, che autorizza il passaggio di petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Intanto non si arresta la corsa dei carburanti. Gasolio a 2,200 euro al litro in autostrada. 17 migranti di origine curda sono stati individuati in una zona impervia dell'isola di Filicudi, Sicilia. Sarebbero giunti al largo delle Olie a bordo di una barca a vela, poi di un gommone. Sono intervenuti guardia costiera e carabinieri che li hanno trasferiti a Milazzo. Maltempo, oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco a Forlì, a Castrocaro Terme, per far fronte ai danni causati dalla tempesta che ieri ha colpito la zona. Rimossi piante e rami caduti, messi in sicurezza pali e strutture edilizie pericolanti. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Riparte il campionato di calcio di Serie A. Aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como. Dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati. Musetti si arrende all'americano Tiafoe. Stasera Cobolli opposto a Fis. Vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia poco dopo le 9 di questa mattina. Crollata parte del tetto. Ci sono 2 feriti, vigili del fuoco e soccorritori al lavoro. Il caso dei dublinanti riaccende lo scontro tra governo e opposizione. Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi hanno annunciato trasferimenti verso l'Italia. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge l'accusa di boomerang lanciata dal PD, in attesa di vedere come Bruxelles cercherà di mediare sulla questione. La visita pastorale di Leone XIV a San Marino. Non c'è libertà senza rispetto della dignità della persona, esordisce il Papa parlando al Palazzo Pubblico. Oggi ammonisce il pontefice: progetti politici ed economici sono schiavi di idoli e potere. Prossima tappa, il meeting di Rimini. Non si arresta la corsa dei carburanti. Gasolio a 2,2 euro al litro in autostrada. Con la benzina che sfonda i 2 euro nella rete stradale, i taxi rischiano di fermarsi a breve, denunciano lavoratori e sindacati di settore, paragonando la situazione ad un buco nero. Oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord Italia, con frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni, mentre il sud è ancora avvolto nella cappa di calore africano. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati, Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Cobolli opposto a Fis, vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

anche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia poco dopo le 9 di questa mattina. Crollata parte del tetto. Ci sono 2 feriti, vigili del fuoco e soccorritori al lavoro. Il caso dei dublinanti riaccende lo scontro tra governo e opposizione. Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi hanno annunciato trasferimenti verso l'Italia. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge l'accusa di boomerang lanciata dal PD, in attesa di vedere come Bruxelles cercherà di mediare sulla questione. La visita pastorale di Leone XIV a San Marino. Non c'è libertà senza rispetto della dignità della persona, esordisce il Papa parlando al Palazzo Pubblico. Oggi ammonisce il pontefice: progetti politici ed economici sono schiavi di idoli e potere. Prossima tappa il meeting di Rimini. Non si arresta la corsa dei carburanti. Gasolio a 2,2 euro al litro in autostrada. Con la benzina che sfonda i 2 euro nella rete stradale, i taxi rischiano di fermarsi a breve, denunciano lavoratori e sindacati di settore, paragonando la situazione ad un buco nero. Oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord Italia, con frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni, mentre il sud è ancora avvolto nella cappa di calore africano. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati, Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Cobolli opposto a Fis, vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

le notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. A Perugia è esplosa una palazzina di 4 piani, forse per una fuga di gas. 2 persone sono rimaste ferite, una ragazza in modo grave, crollata parte del tetto dell'edificio. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. In un mondo ferito da conflitti e chiusure, ammonisce Leone XIV, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Nel pomeriggio, atteso al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, seguirà una visita alla città romagnola. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. La morte della bimba di 4 anni per difterite a Palermo, anche il cuginetto positivo ma vaccinato e migliora. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale di mamma e papà della piccola non immunizzata. Lutto nel mondo della cultura. È morta Rosellina Archinto, regina dell'editoria per ragazzi. Aveva 93 anni. Si è spenta nella sua abitazione ligure a Santa Margherita. Svecchiò le letture per i piccoli, ma fu pioniera anche nella saggistica. Tennis, si è chiuso ai quarti di finale il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro battuto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Calcio, torna alla Serie A oggi 4 partite. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Terminata la visita pastorale di Leone XIV alla Repubblica di San Marino. Nel suo discorso il Papa ha ammonito: non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona, e messo in guardia da progetti politici ed economici schiavi di idoli e poteri. Dopo il pranzo con le monache agostiniane, il pontefice è atteso al meeting di Rimini. Droni ucraini hanno colpito la notte scorsa un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. La piccola non era vaccinata. Positivo anche il cuginetto, che invece è stato immunizzato e sta migliorando. Sono due feriti nell'esplosione di una palazzina di 4 piani a Perugia. Si tratta di un 50enne e di una donna di 35 anni che si è lanciata dalla finestra dell'edificio, crollato una parte del tetto. Tra le prime ipotesi, quella di una fuga di gas. Maltempo, sono oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. Maggiori criticità in Toscana, prevalentemente nelle province di Pisa, Massa Carrara, Lucca, Firenze e Pistoia. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Colpite anche la Liguria, Piemonte e il Forlivese. Riparte il campionato di calcio di Serie A. Oggi 4 partite: Inter Monza, Udinese e Como, Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Formula 1: George Russell ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda. Sul podio anche la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Norris. Quarto Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'esplosione in una palazzina di quattro piani a Perugia, due feriti, tra cui una donna che si sarebbe buttata dalla finestra, 8 i residenti evacuati, non ci sono dispersi. In corso le verifiche sui danni subiti dalle strutture, crollato il tetto, si ipotizza una fuga di gas. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con morti almeno 15. Kiev colpisce depositi di carburante e lubrificanti. Nella capitale ucraina il ministro della difesa Sibiya incontra l'omologo tedesco Vadepul, che si è detto ottimista sulla possibilità di trovare missili intercettori Patriot per la difesa aerea. Conclusa la visita pastorale di Leone XIV alla Repubblica di San Marino, non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona, il suo monito, no ai progetti politici schiavi degli idoli e del potere. Dopo il pranzo con le monache agostiniane, il Santo Padre è atteso al meeting di Rimini. A Palermo, indagati per omicidio i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite, non era stata vaccinata come gli altri 4 fratelli. Il cuginetto ricoverato è risultato positivo. La procura dispone una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona. Il maltempo al centro-nord, si contano i danni, nelle ultime ore oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, nella Bergamasca 6 paesi isolati, oggi allerta gialla in 5 regioni. Formula 1, il pilota inglese della Mercedes Russell vince la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, sul podio Leclerc con la Ferrari e Norris con la McLaren. Dalle 16 le qualifiche per la pole di domani. Calcio, riparte il campionato di Serie A, aprono alle 18.30. Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

d'estate un po' ti manca quella voglia di tornare, dove l'aria non ti stanca, ma che t'hanno mis in capo, siendo a me.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La mancata vaccinazione da anni ormai obbligatoria avrebbe determinato la morte della piccola. In miglioramento il cuginetto, anche lui positivo alla malattia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia. Una parte del tetto dell'edificio è crollata. 2 feriti, tra cui una donna che si è gettata dalla finestra. 8 i residenti evacuati. Si ipotizza una fuga di gas. Di poco fa la notizia di un'altra deflagrazione in una casa del Brindisino. Grave un anziano, altre 6 persone ferite. Nella centro-nord si contano i danni del maltempo, mentre è stata diramata l'allerta gialla in 5 regioni. Tra i territori più colpiti dalle violente piogge, Liguria, Toscana e Lombardia, dove il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza. Papa Leone in questi minuti atteso al meeting di Rimini, migliaia le persone presenti. In mattinata la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove Prevost ha sottolineato quanto il mondo sia ferito e aumenti la chiusura e la paura dell'altro. L'Iran afferma di poter resistere al D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti e assicura che non cambierà la propria posizione nella guerra né riaprirà lo stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e gli USA hanno messo a rischio la sicurezza dei loro alleati. Calcio, riparte oggi il campionato di Serie A, 4 le gare in programma, dalle 18.30 l'Inter campione d'Italia riceve il Monza, in campo anche Udinese Como, mentre dalle 20.45 tocca Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Formula 1, dalle 16 le qualifiche per la polla del Gran Premio d'Olanda, 12esima prova del Mondiale, la gara sprint vinta da Russell, seguito da Leclerc e Norris. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano? Siamo stati

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La mancata vaccinazione da anni ormai obbligatoria avrebbe determinato la morte della piccola. In miglioramento il cuginetto, anche lui positivo alla malattia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia. Una parte del tetto dell'edificio è crollata. 2 i feriti, tra cui una donna che si è gettata dalla finestra. 8 i residenti evacuati. Si ipotizza una fuga di gas. Di poco fa la notizia di un'altra deflagrazione in una casa del Brindisino. Grave un anziano, altre 6 persone ferite. Nella centro-nord si contano i danni del maltempo, mentre è stata diramata l'allerta gialla in 5 regioni. Tra i territori più colpiti dalle violente piogge, Liguria, Toscana e Lombardia, dove il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza. Papa Leone in questi minuti atteso al meeting di Rimini, migliaia le persone presenti. In mattinata la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove Prevost ha sottolineato quanto il mondo sia ferito e aumenti la chiusura e la paura dell'altro. L'Iran afferma di poter resistere al D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti e assicura che non cambierà la propria posizione nella guerra né riaprirà lo stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, gli USA, hanno messo a rischio la sicurezza dei loro alleati. Calcio, riparte oggi il campionato di Serie A, 4 le gare in programma, dalle 18.30 l'Inter campione d'Italia riceve il Monza, in campo anche Udinese Como, mentre dalle 20.45 tocca Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Formula 1, dalle 16 le qualifiche per la polla del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova del Mondiale, la gara sprint.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni a Carovigno. Nel Brindisino un anziano ha riportato gravi ustioni dopo un'esplosione che si è verificata mentre stava cambiando una bombola di GPL. Ferita anche la moglie e quattro nipoti. Altro caso a Perugia, dove a seguito di una deflagrazione è crollato il tetto di un edificio di quattro piani. Due feriti, probabile una fuga di gas. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni del quartiere Zenna di Palermo, deceduta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. In miglioramento il cuginetto, positivo alla malattia. La procura dispone una verifica urgente sulle scuole materne ed elementari della zona per accertare se sono presenti altri minorenni non vaccinati. Il conflitto in Ucraina. Il presidente francese Macron esprime orrore per i raid russi che hanno colpito anche un centro commerciale, annunciando in un colloquio telefonico con Zelensky l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere il proprio cielo. Lunedì nuova riunione di volenterosi. Applausi alla Fiera di Rimini per l'arrivo di Papa Leone, terzo pontefice a prendere parte al meeting di Comunione e Liberazione 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Questa mattina la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove il Santo Padre ha ricordato: non c'è libertà civile senza libertà personale.

Un robot umanoide sviluppato in Cina ha corso i 100 metri in 9,32 secondi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano Usain Bolt. Il successo durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Ad aprile lo stesso androide aveva battuto anche il primato della mezza maratona. Calcio al via da oggi il campionato di Serie A con 4 gare, dalle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, questa sera l'azzurro Flavio Cobolli e il francese Arthur Fils si affronteranno per un posto in finale nell'ATP Master 1000 di Cincinnati, è la terza volta che si sfidano sul circuito maggiore. Queste le breaking news di TGcom 24.

Cadono gli uomini occidentali scarma.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina. Putin promette una feroce rappresaglia per gli attacchi ucraini ai magazzini delle aziende di e-commerce. Kiev, avverte il presidente russo, ha aperto il vaso di Pandora. Intanto Macron sente Zelensky. Vi manderemo nuovi missili intercettori, assicura il capo dell'Eliseo. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. I genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba. È in miglioramento invece il cuginetto, positivo alla malattia, e nel capoluogo siciliano si registra una corsa al vaccino, il 10% in più in 48 ore. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 anni trovati senza vita ad Allumiere, comune in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto, specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

un bel dì, vicino a tre porti occhi, che arriva una macchina, che è giovane, che domanda, oi, mami, sei a lui, sto facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per andare a Porto Forlanini, signore, sono mai stato io a Porto Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! Il sud è Idroscalo, il compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono macchina! È bella questa macchina, sono mai stato una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbò? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è Idroscalo, che le faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, sono mai stato sulla macchina io, è bella questa macchina. Ferma signore, che mi sto arrivando, sono arrivato in lo scalo, che ferma, che me la signor chi?

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Basta poco a fare impressione.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Guarda, cerca, corri lontano.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina. Putin promette una feroce rappresaglia per gli attacchi ucraini ai magazzini delle aziende di e-commerce. Kiev, avverte il presidente russo, ha aperto il vaso di Pandora. Intanto Macron sente Zelensky. Vi manderemo nuovi missili intercettori, assicura il capo dell'Eliseo. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. I genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba. È in miglioramento invece il cuginetto, positivo alla malattia, e nel capoluogo siciliano si registra una corsa al vaccino, il 10% in più in 48 ore. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 anni trovati senza vita ad Allumiere, comune in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina. Putin promette una feroce rappresaglia per gli attacchi ucraini ai magazzini delle aziende di e-commerce. Kiev avverte il presidente russo. Ha aperto il vaso di Pandora. Intanto Macron sente Zelensky. Vi manderemo nuovi missili intercettori, assicura il capo dell'Eliseo. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. I genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba. È in miglioramento invece il cuginetto, positivo alla malattia, e nel capoluogo siciliano si registra una corsa al vaccino, il 10% in più in 48 ore. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 anni trovati senza vita ad Allumiere, comune in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto, specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

però l'accenno di un saluto.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon, che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto. 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TG Com 24.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto, 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGCOM 24.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

aperti la bocca, potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale a

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

0: musica italiana di Radio Norba, italiana.
1: Radio Norba! Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fis nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto. 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon, che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto. 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.